sa ombra, vuoi sablera un fa pista poccia da vandare, vuoi sta schaffna a diva compositeur, a nazi, a pazzi odra vuoi schon leer, schui dig bleibst der Frogen wegen, der weil verstinkt.